Marco Chéri, Soca Cedê, Tandel, Dali, oui. Dali, oui. É Fujian, oui. Contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo. Oui. Nouveau, nouveau, rico.

picada e eu te vale, eu te vale, eu te vale, moça. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale.